Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Celebriamo la Messa per Grazia Nicolò Franco. Domandiamo perdono. Signore, che riempi di te tutte le creature, Kyrie eleison. Cristo che vivi e regni alla destra del Padre, Christe eleison. Signore, che sei stato riconosciuto Redentore e Sovrano dell'Universo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Padre misericordioso, fa che la tua Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, ti serva con piena dedizione e formi in te un cuor solo e un'anima sola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo diceva agli anziani della chiesa di Efeso: «Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi, per essere pastori della chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse, per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato, tra le lacrime, di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Non ho desiderato né argento né oro, né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere, lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: «Si è più beati nel dare che nel ricevere». Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto, e lo accompagnarono fino alla nave. Parola di Dio. Regni della terra, cantate a Dio. Mostra, o Dio, la tua forza. Conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi. Per il tuo tempio in Gerusalemme i re ti porteranno doni. Regni della terra, cantate a Dio. Cantate inni al Signore, a colui che cavalca nei cieli eterni. Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente. Riconoscete a Dio la sua potenza. La sua maestà sopra Israele, la sua potenza sopra le nubi. Terribile tu sei, o Dio, nel tuo santuario. È Lui, il Dio di Israele, che dà forza e vigore al suo popolo. Sia benedetto Dio. La tua parola, Signore, è verità. Consacraci nella verità.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Mentre prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Parola del Signore.

0: benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, benedici la carità di tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per i beni nostri in tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, le nostre offerte, fa che partecipando al memoriale della Pasqua riceviamo il dono dello Spirito per divenire testimoni del Signore risorto. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel mistero mirabile della sua passione, il Signore Gesù ha vinto il peccato. Con la sua risurrezione ha riportato l'uomo, sfigurato dalla colpa, alla primitiva bellezza della tua immagine e ha dischiuso per tutti i credenti le porte del Regno dei Cieli. Per questo tuo dono, o Padre, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria.

0: Padre veramente santo, fonte di ogni santità, manda su questi doni il tuo Santo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù, tuo Figlio. Così ti potremo offrire quello che per tuo amore ci è dato in dono. Nell'ultima cena con i suoi discepoli, prima di morire sulla croce, Gesù prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Padre Santo, ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza. Accogli, ti preghiamo, con l'offerta di Gesù, l'offerta della nostra vita. Fa che possiamo ricevere il corpo e il sangue di Gesù, Signore nostro, perché, uniti nella gioia dello Spirito Santo, formiamo una sola famiglia. Guarda con bontà coloro che lavorano, coloro che soffrono, noi qui presenti e tutti gli uomini che sono nel mondo. Accogli, Signore, i nostri morti nella gioia del Paradiso. Davanti alla grandezza del Tuo amore per noi, o Padre, sempre Ti lodiamo e Ti ringraziamo. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Signore, preghiamo. Padre nostro,
2: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si conti la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il Tuo spirito, come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore, io non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Spieghiamo la partecipazione a questo santo mistero. Ci dia la tua grazia, Signore, e con la sua forza rinnovatrice ci renda sempre più degni di così grande dono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ci sediamo un istante. Nicole ha scritto un ricordo di Gianna che leggo a suo nome, che ci aiuta anche a entrare in questa celebrazione avendo a cuore ciò che Gianna è stata ed è, perché in realtà si apre una nuova realtà per lei. Per me la nonna è stata una presenza costante, un porto sicuro. Quando penso a lei mi vengono in mente tutti quei piccoli ricordi che oggi hanno un valore immenso. Ad esempio mi raccontava sempre di quando da piccola metteva il tappetone sul balcone e io passavo lì le giornate a giocare, cantare, salutare chiunque passasse. Penso ai piatti preparati apposta per me, le polpette, la cotoletta con le patatine fritte, i carciofi che amo, era il suo modo di dimostrare amore. Penso ai sabati mattina al mercato, in bicicletta insieme, alle costine per il pranzo, alle patatine, alle crocchette mangiate ancora prima di arrivare a casa. Penso alle estati passate con lei, ai giorni interi insieme, al caffè latte con le fette biscottate la mattina, al fatto che casa sua fosse anche casa mia. Lei c'era sempre. Mi portava a scuola, mi veniva a prendere, mi ascoltava ripetere per ore prima delle interrogazioni senza interrompermi mai. Diceva che la facevo disperare, ma poi parlava di me con un orgoglio che oggi porterò per sempre nel cuore. Raccontava a tutti chi ero, cosa facevo, tutto quello che costruivo nella mia vita. L'ultima volta che ci siamo viste, guardando un quadro con una nostra foto, mi ha detto: ti ricordi quando me l'hai regalata? Poi si è fermata davanti alla foto del nonno e con le lacrime agli occhi mi ha detto che lui mi voleva tanto bene. Io ho cercato subito di cambiare discorso, perché stavamo per piangere entrambe, e le ho detto quasi scherzando: ma cosa fai? Mi stai salutando? Oggi però penso che in quel momento lei avesse forse già capito davvero. Forse sapeva che non ci saremmo più riviste e stava cercando il suo modo per salutarmi. E allora voglio ricordarla così, con il suo amore silenzioso ma immenso, con la sua presenza costante, con tutti quei piccoli gesti che hanno riempito la mia vita e che continueranno ad accompagnarmi per sempre. Ci alziamo. Queste parole ci aiutano adesso, oltre che al dolore, ad aggiungere una grande gratitudine per ciò che abbiamo vissuto con lei. Perciò riconosciamo tutte le nostre mancanze, chiedendo a Dio la sua misericordia per vivere questo momento con tutto noi stessi. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Nella tua bontà, Padre, esaudisci le preghiere che ti innalziamo, cresca la nostra fede nel Figlio tuo risorto dai morti, e in noi che attendiamo la risurrezione di Gianna si ravvivi la speranza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo diceva agli anziani della chiesa di Efeso: «Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Non ho desiderato né argento né oro né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: «Si è più beati nel dare che nel ricevere». Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto, e lo accompagnarono fino alla nave. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia benedetto Dio che dà forza e vigore al suo popolo.
1: Sia benedetto Dio che dà forza e vigore al suo popolo.
0: Mostra, o Dio, la tua forza, conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi. Per il tuo tempio in Gerusalemme i re ti porteranno doni. Sia benedetto Dio che dà forza e vigore al suo popolo. Regni della terra, cantate a Dio, cantate inni al Signore, a colui che cavalca nei cieli eterni. Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente. Riconoscete a Dio la sua potenza. Sia benedetto Dio che dà forza e vigore al suo popolo. La sua maestà sopra Israele, la sua potenza sopra le nubi. Terribile tu sei, o Dio, nel tuo santuario. È lui, il Dio di Israele, che dà forza e vigore al suo popolo. Sia benedetto Dio. Sia benedetto Dio che dà forza e vigore al suo popolo. Alleluia, alleluia. La tua parola, Signore, è verità. Consacraci nella verità.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande. Parola del Signore. Ci sediamo. Vorrei raccogliere come provocazione una frase che Nicola ha scritto nella sua lettera, diciamo così, di saluto, che abbiamo ascoltato all'inizio. A un certo punto lei ha scritto: «Lei c'era sempre». Cosa vuol dire esserci? Cioè, qual è il peso della nostra presenza intanto che viviamo? Perché di tante persone possiamo dire: lei è una o lui è uno che c'è sempre stato, che c'era sempre, che c'è sempre. Ma non lo diciamo di tutti. Abbiamo in mente delle vite precise, delle persone precise. Che cosa hanno di diverso rispetto alle altre? Ci sono tante caratteristiche che potremmo elencare, però il Vangelo, a mio parere, ci aiuta a tratteggiare le caratteristiche di una persona che c'è sempre, perché Gesù presenta le due possibilità che abbiamo nella vita, i due tipi, con due tipi di costruzioni. Lui dice: possiamo costruire la nostra casa sulla sabbia o sulla roccia. Ben inteso, sia chi costruisce sulla sabbia sia chi costruisce sulla roccia va incontro a fiumi che straripano, la pioggia, i venti che soffiano, eccetera. Non è che è risparmiata la fatica o non sono tolte le sfide a chi costruisce sulla roccia. Ma c'è una differenza, che mentre per chi costruisce sulla sabbia tutte le sfide diventano come una scopa che spazza via tutto, per chi costruisce sulla roccia le sfide diventano l'occasione per verificare su cosa uno ha costruito. Una persona c'è sempre solo se costruisce così. Noi, se ci pensate, abbiamo in mente nella vita e abbiamo più care, più magari sono le persone con cui non è che ci sentiamo sempre, ma le abbiamo sempre in mente come più sicure, perché costruiscono così, sulla roccia. Cioè hanno deciso che il fondamento della vita deve essere solido. Poi sbagliano come tutti, fanno disastri come tutti, non è quello il punto. Il punto è il fondamento. Dunque, la celebrazione che stiamo vivendo, carissimi, che cosa ci riconsegna? Ci riconsegna questa provocazione che possiamo rilanciare ciascuno di noi. Ma io, tu, all'età che abbiamo, per il lavoro che facciamo, per la storia che abbiamo, per le circostanze della vita che affrontiamo, stiamo costruendo sulla sabbia o sulla roccia? Facciamoci questa domanda, perché il tempo passa e a un certo punto finisce. Su cosa stiamo costruendo? Da che cosa capiamo su cosa stiamo costruendo? C'è un indizio che il Vangelo, Gesù nei Vangeli ci suggerisce, e cioè è la letizia della vita. Quando uno costruisce sulla roccia lo capisce al volo, perché in fondo è lieto. Può succedere
può succedergli qualsiasi cosa, può dover essere costretto ad affrontare qualsiasi fatica, ma sotto sotto è lieto, è contento. Diversamente, chi non è mai contento, chi si lamenta sempre, chi è sempre ingrugnito, incupito, chi è sempre pronto a vedere, attenzione, perché sono tutti campanelli d'allarme che ci dicono che la nostra costruzione è sulla sabbia, perché la sabbia rende incerti. Uno non è che non sa che materiale sta usando per costruire le fondamenta, lo sa bene che materiale sta usando. La sabbia aumenta l'incertezza, più uno invecchia, più si svuota e la vita diventa quasi insopportabile. Se invece uno costruisce sulla roccia, cioè su un fondamento certo, lo intuisce, perché più diventa vecchio, più gli viene voglia di scoprire che cosa la vita ha ancora in serbo per lui. Non si distrae come tutti, non si svuota come tutti. Quanti vecchi vuoti abbiamo? A lui non accade così, perché non è che l'età aumenta la saggezza, a volte l'età conferma il vuoto che uno ha già dentro. Però vedete, arrivare qua e sentire da una nipote quello che abbiamo ascoltato all'inizio, cose che si possono dire di una donna delle nostre così, ci riempie di commozione, di consolazione, perché quello vuol dire che si può diventare vecchi così, pieni. E chi resta può dire tu c'eri sempre. Questo, c'è qualcosa di più grande che possiamo desiderare? Che una vita piena, compiuta, riuscita, bella, entusiasmante, appassionante. Non accontentiamoci di come vanno le cose, ma chiediamo la grazia a Cristo risorto di accendere sempre in noi il desiderio del compimento di sé, che è ciò che la vita domanda. Perciò, affidando Gianna all'abbraccio della Trinità, chiediamo anche di essere ripresi per mano. Non spaventiamoci se ci accorgiamo che siamo degli ottimi costruttori sulla sabbia. C'è sempre la possibilità di ricominciare, sempre, anche adesso. Però chiediamo questa serietà con la nostra vita, perché non ci capiti di occuparci di tutto, di pensare su tutto, di avere una opinione su tutto, di mettere le mani in tante cose e di trascurare noi stessi. I volti delle persone che ci hanno accompagnato nella nostra crescita sono la testimonianza più bella ed efficace che oltre al fatto che non siamo da soli, possiamo essere noi compagnia per chi ci intercetta nel cammino. Chiediamo alla Madonna questi doni. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa, ci alziamo. Guarda con benevolenza, o Padre, i nostri doni, perché Gianna sia associata alla gloria del tuo Figlio, che tutti ci unisce nel grande sacramento del suo amore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo, con la sua vittoria, ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di Gianna, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della Tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Chi si è confessato di recente e desidera fare la comunione può mettersi su una fila dietro il feretro di Gianna.

Preghiamo. Fa, o Signore, che la nostra sorella Gianna, per la quale abbiamo celebrato il sacramento pasquale, entri nella tua dimora di luce e di pace per Cristo nostro Signore. La nostra sorella Gianna si è addormentata nella pace di Cristo. La sua lunga esistenza terrena è giunta al termine, ora è accolta nella pace dei giusti. Il Signore che ci insegna a contare i nostri giorni, le doni l'eternità felice. L'acqua del battesimo e il profumo dell'incenso che accompagnano l'ultimo saluto siano memoria dell'amore di Dio riversato nei nostri cuori con il sacramento della rigenerazione. E segno di quel sacrificio di lode che è la vita del giusto.

Ti raccomandiamo, Signore, la tua serva Gianna, perché ha lasciato questo mondo, viva in te. Con il tuo amore, infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita, per Cristo nostro Signore. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella santa Gerusalemme. L'eterno riposo. Questa nostra sorella e tutti i defunti in Cristo, per la misericordia di Dio, riposi in pace. Amen. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.